kasi gi ahanba phangjeri ba sms si nambol nawrem dagi oinam loidang elang khanpok pidagi wangkhai mayum che pepe amadi radio tabiri bashing haini birei me amase ko bonna tamina jage haiduna tabira ko sms ni khanbiragli ba sesi thaba 23 film dagi sms nam amadi puswarani ani puna sangwina ba sei ni sei sereng ba bis gupta laisam serang bana surmani rishi davirasi